0: Reklamo 77.
1: Ti da me slušaj, me super ste desili.
2: Ova jesen
3: slušaj glasno.
2: Where's the MC's?